cannabino calda la testa, una confessa fa preparar. Se può vingazza qualche ragazza, e quando quella cerca menar, e quando quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.